0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

Let's hear it for the bipeds, those horrible.

Non mi ritrovo per la tanta troppa gente, Mario Pinta, folla, folla, folla, onnipotente, prepotente, ma che non si sente quando serve veramente, se arriva sarà stupefacente. Non osserva niente, ce ne sono troppi in giro, troppe ciuppamente trappole e tu sei sotto tiro, mutato, osservato, chiamato, drogato, ma te tiro di me, chi sta mai cagato? Sirena, frenata, precedenti per Guisa, con me che ridi, Giorgino e DJ Digia, più una giostra di 40 grammoni e pure un'altra, con sopra quei due coglioni, e meno male che stavolta è passata. E domani sarà un'altra volta passata, arrivo a casa, sono stanco, mi butto nel letto, miau, e quel cazzo di gatto ancora lì sul tetto. Ormai mi sono cremato, l'ho giurato, e con un secchio d'acqua l'ho mancato, sei scappato, sei girato e rigirato, ed alla fine lo sai, pare pure abbia parlato, e più fatto strano, di colpo succede, chi non è THC, cioè mi sa che non ci crede, il gatto un'anima, cuore e sentimento, animo anch'io ed è per questo che lo

Lola, le grabo reyes, malili la yo, mi ya, ulelo, ya.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

0: i soldi coi dovuti interessi. Potrò ancora mandare gli uno spaccadenti ai suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio. Puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
2: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca. Non cambiare la sostanza, cambia la forma.

Tudu tudu tudu tudu.

0: sarà la regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti.
0: Bella bro. Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Tu cani frog, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto Jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Dalla gabbia, punk rock.

Radio Eustachio.

raccontati su. Yeah.

0: Vai su Ribaltella.
1: Cosa fai questa sera?
2: Vai su Ribaltella.
1: Cosa fai tu stasera?
2: Ribaltella!
3: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Jam, dal loro nuovo album Self Title, quarto singolo Rinse and Repeat. Sulle mani per Yavem dal Canada.

0: Rinse and repeat degli Avem, o anche pensa a Brad Pitt, come dice.
1: No, Prince and Brad Pitt.
0: Prince and Brad Pitt. Grande, bella questa. The Calica Rock, partiti con gli Avem.

0: Ehi, ma che diamine!
1: E ma che diamine, quarto singolo degli Avem, di un album self-title, disponibile a luglio, tra poche settimane al Punk Rock Raduno. Loro suoneranno sabato 18, in un sabato che vede la presenza di band incredibili, come anche The Queers, che sono protagonisti in questo episodio, con la session Jimmy Miller, negli anni 80 direttamente. Adesso ho voglia di parlare di un'altra band dalla zona del Canada, in questo caso stato dell'Ontario, da Tisbury. Sono i The McBains, con la loro opening track del loro disco prodotto da Faster and Louder Record, Allergic to Love. Ascoltiamoli con Making Out, The McBains.

La traccia Making Out della band The McBays, li ascoltiamo molto volentieri, questi altri canadesi prodotti da Faster and Louder Records, che tra l'altro è uno delle label dietro la produzione del disco Safe Title degli Avem, che sarà il punk rock raduno sabato 18 luglio, che è la band mitica canadese che si lancia tantissimo e dando spazio anche, ci permettiamo, a altre produzioni delle scuderie, richiami con partecipazioni da urlo. In questo caso andiamo nel Friuli, di zona di Gorizia, per parlarvi degli Snite, che pubblicheranno un EP dal titolo The Blessing Way, un 12 pollici, da cui intanto c'è un singolone estratto dal titolo Call It A Day. Ascoltiamo molto volentieri su Radio Stacchio, nel programma Docalic Rock, gli Snite da Gorizia con Call It A Day.

0: Ed è Call It A Day da The Blessing Way, la traccia degli Snite che ascoltiamo in anteprima. Grandi ragazzi da Gorizia, ricordiamo il loro EP, un 12 pollici, sarà disponibile, un inserino mi ha detto, anche al Punk Rock Raduno, quindi già tra poco. Grandi Snite, non vediamo l'ora di ascoltare veramente questo prodotto e di accaparrarcelo. Oh, uscita anche compartecipata da Scuderie Ducali Records. Adesso spazio a un avvenimento, un festival in programma la prossima settimana in provincia, qui in zona di Verona, più particolare a Gigi Piccoli, di cui vi parliamo attraverso uno stacchetto, non dimenticando comunque nel frattempo il bellissimo festival Paratodos che si sta svolgendo in via Villa qui a Quinzano, molto partecipato e con tante band, un bel festival di anche rilevante musica dal vivo e con partecipazione. Grande avanti, e la prossima settimana cosa ti propone Radio Stacchio? Onde riflesse. Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.
0: Ed è la settimana prossima per Onde Riflesse Gigi Piccoli a Verona. Adesso rimaniamo sul sound, sulle novità della musica punk italiana. Con tanto piacere si può tornare a parlare di questa band da Perugia, i Good Morning Chernobyl, che hanno rilasciato un altro singolo per la loro etichetta Sorry Mom, nuovo singolo per la band dal titolo Arar, una canzone dedicata ad Arthur Rimbaud, considerato il primo poeta punk della storia, quindi una grande anche reminiscenza poetica al tempo stesso di rottura da parte dei Good Morning Chernobyl, che ascoltiamo molto volentieri col loro singolone Arar.

Good Morning Chernobyl con Arar, la loro etichetta è la Sorry Mama, la band Perugia, l'abbiamo appena ascoltata. Continuando a sciorinare le novità della musica punk italiana, rimaniamo in questo caso in zona limitrofa, zona Veneto, per andare a Vicenza, nella zona appunto dei mitici Slurmis, per la precisione dell'origine sarebbe da Montecchio Maggiore, diciamo così, ma tanta voglia di parlare di loro perché dopo il primo singolo King of Tagada hanno buttato fuori un'altra nuova traccia molto molto interessante, accompagnata anche da un video veramente divertente. Misantropi, la prossima traccia che ascoltiamo dei The Slurmis.

0: Stai ascoltando il vecchio macinino
1: di Radio Eustachio.
0: Ascoltando il vecchio macinino di Radio Eustachio 1359 in AM e nello stream perpetuo di Bart Eustachiba, avanti in questo pomeriggio afoso la domenica 28 di giugno 2026, grazie alla regia curata dal maestro TJ Hansen.
2: Of course.
0: Eccolo, bella in presenza, anche pronto a sciorinare le sue preferite per questi, diciamo, mondiali che l'hanno visto e lo vedono sempre più impostato in varie previsioni. Con le novità della musica italiana non ci fermiamo, novità della musica del sound punk che tanto ci fa battere il piedino, e scendiamo in Romagna per una band già conosciuta dagli amanti, insomma, delle scuderie, sicuramente The Grey Kids, e per un gruppo che pubblica il primo singolo dal nuovo album che si intitola Late Bloomers. La traccia, il titolo è Summer of 59, veramente molto molto bella, dei The Grey Kids. Con questa traccia poi entriamo e ritorniamo negli spogliatoi per la pausa di fine prima frazione.

The Grey Kids con Summer of 59 dal loro upcoming album Late Bloomers. Ducalic Rock ti invita alla proverbiale tazzurriele caffè.

anche nello stacchetto onde riflesse per appunto un festival che si terrà a Gigi Piccolhouse Monaco Venezia Verona, ma con tanta partecipazione, e qui delle radio indipendenti, quindi anche un laboratorio e la voglia un po' così di mettersi e di confrontarsi con le altre radio che compongono un po' il firmamento di queste radio indipendenti, di cui veramente con molto piacere Radio Stack con Duca di Croc ne facciamo

È un giocatore rock, chiaramente sta già in fissa là col pensiero, almeno io e il maestro TJ Hans siamo così, per il punk rock raduno della prossima settimana di luglio, appunto dal 16 al 19. Ricordiamo che giovedì 16 sarà il concerto di The Dwarves, Rico Bellis, BBC e Mega. È solo giovedì ed è stato annunciato anche l'intro del festival mercoledì, quindi cioè abbiamo il programma ufficiale, poi sempre quello ufficioso, insomma tanto le band più pepate, ricordando che venerdì 17 ci sono The Apers, Manduria, Radio Days, Proton Packs, Fraser Motherburger, Heavy Cavi. Tanta tanta roba, anche Raffa Champagne, grande, dei Dwarves in acustico. Tanto il sound poi per il sabato, l'attesa spasmodica per gli Avem dal Canada che ascoltiamo in questo episodio, suoneranno sabato 18 di luglio a Bergamo per questo mitico punk rock raduno, Avem che non vediamo l'ora di vedere, di ascoltare anche dal vivo, perché portano fuori questo nuovo disco, Self Title, secondo loro lavoro, che sarà prodotto anche dalle scuderie Ducali Records, da Faster and Louder Records e quindi da altre etichette e label molto molto interessante questo secondo album degli Avem, da cui abbiamo ascoltato ormai lungo la via ben 4 singoli. E ricordando poi che nella giornata di sabato 19 di luglio altri grandi concerti importanti con di domenica 19, quindi la domenica che chiude il punk rock raduno, c'hai Pensi Division, c'ha Fate in Abbat, cavolo, la domenica che chiusura pazzesca, anche Giuda, The Raging Nathans, del grande cavolo molto interessanti, mi nascono anche dalla zona della Toscana, programma ricco per il punk rock raduno dal 16 al 19 luglio a Bergamo. Questo è Ducali Rock su Radio Stacchio.

0: Qualcuno non ha ancora certificato la categoria per il Foggia, se è ristabilita la Lega Pro. Il DS Peppino Pavone è al lavoro, veramente sta continuando a mettere a incasellare tasselli. Non si sa per il mister nuovo, si parla di Euteri, ma non è molto gradito dalla piazza. Ricordiamo invece l'Avellino ha scelto Alessandro Nesta, che vediamo se saprà decollare anche nella sua carriera da allenatore con i Lupi Irpini dell'Avellino. Vi trasmettiamo su 1359 in AM, poi nello streaming perpetuo, nel macinino, la regia, qui Maidoma, mi è presente, Maestro T.
1: Grazie.
0: Bella averti a bordo con la ripartenza di un lato B di Ducali Karaoke 357 che è dei Queers, dalla loro Jimmy Miller Session, ascoltiamo l'ancestrale I Met the Red.

The Queers, Jimmy Miller Session, anni 80, e Mad Red Rat, da produttore di Rolling Stone, e ci saranno i The Queers sabato 18 a Punk Rock Raduno, Bergamo.

0: Il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
0: Ascolta Ducali Croc!

Nerf Herder, Ducali Croc, Defending the Fate, Gandhi e Nerf Herder, che sono venuti a suonarci il loro golf shirt trentennale di quel disco bellissimo, una band da Santa Barbara, California. Sono venuti in Europa da poco, hanno invitato l'Italia purtroppo, però insomma è sempre una band che spacca un sacco. Come voglio proporre, e meritano tanta attenzione, questa band da Teesboro, nello stato dell'Ontario, i canadesi, per Faster and Louder Record, The Mac Banes, di cui ascoltiamo tracce dal loro dischetto Allergic to Love, e ascoltiamo un'altra traccia, What Did I Wish For, The Mac Banes. Love it.

È sound di Ducali Croc in questa domenica 28 di giugno, torrida su 1359 in AM, stabile come la radio del buon Bartolomeo, nello stream, nel macinino, Maestro T all'opera, nel sciorinare hit come questa dei The McBains, allo stato dell'Ontario, la cittadina di Teesboro, per la band del grande Duff, una band punk rock canadese prodotta dalla grande Faster and Louder Record di Jordi, che è lo stesso personaggio dietro anche alla produzione di questo disco degli Avem, Self Title, insieme alle scuderie Ducali Records, Birded Punk Records e Birded Cat Records, quindi tanto un po' di giro insomma per quello che riguarda la regione canadese che batte forte col punk rock. Tornando invece in Veneto, nel vicino appunto stato di regione un po' così molto molto indipendente per quello che vorrebbero i bifolconi locali, tanta voglia di parlare di una zona del Montecchio, insomma di Vicenza, da cui vengono i grandi Slurmis, che hanno rilanciato un secondo singolo che abbiamo ascoltato in questo Ducali Calic Rock in apertura dal titolo Misanthropy, ma erano partiti già poco tempo fa molto bene a introdurci il nuovo album con la traccia The King of Tagada, che con Maestro T abbiamo detto ascoltiamo nuovamente, no? Che dici The King of Tagada spacca degli Slurmis, quindi l'ascoltiamo volentieri, The Slurmis, King of Tagada.

0: The King of Tagada degli Slurmis, primo singolo estratto dal loro nuovo album Punk Explosive Collective insieme a Striped Music, per questa produzione che vediamo che sta prendendo forma sempre più carina. Ti piace il nuovo lavoro?
1: Sì, volevo
0: Slurmis?
1: Salutare Albe, grande saluto, affettuoso.
0: E ricordando che si possono benissimo, tanto volentieri, andare a vedere venerdì 10 luglio Ama Music Festival da Vicenza insieme a tante altre band punk rock da paura, quindi molto interessante. Il 10 di luglio Ama Music Festival. Avanti con Sound, ne parlare di band che entrano anche nel roster, diciamo, delle scuderie, come per The Grey Kids, che hanno prodotto il loro EP Hello Distress con la nostra label e che lanciano un nuovo album dal titolo Late Bloomer, da cui abbiamo ascoltato il singolone Summer of 59. Mettiamo molto molto volentieri una traccia che dei Grey Kids è contenuta anche nella compilation delle scuderie ducali, appunto Life in the Scuderie, e quindi ascoltiamo volentieri The Grey Kids con questa che è la loro The Gesture Manifesto.

Educali Shock! Momento shock di Ducali Croc, puntata 357 con Ducali Croc Turns Hip Hop e l'ascolto di un altro grande artista hip hop messicano, è il caso di Ontiveros e questa è la sua traccia, Tiempo!

ed è un grande pezzo questo di Ontiveros, Tiempo, con i beat di Aber Jones, l'artista del Cartaro, la regione del Messico. Grande Ontiveros, protagonista anche nella compilation A Slice of Cartaro. Ontiveros, il suo episodio numero 6, e sta già preparando la 7ª uscita. Grande Ontiveros con i beat di Aber Jones.

0: Dudu, ducalici ascoltatori di Radio Stichio. Verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducalic Rock. E c'è Ducalic Rock insieme a una partecipazione stellare di tanti altri episodi radio, veramente programmi fioriti in quest'ultimo episodio di Ducalic Rock con la partecipazione di TJ Hansen, anche un po' al ambascia, un po' per un caldo che ha colpito veramente tanto tutta la zona centrale d'Europa. Il maestro T che è venuto scarpinando da un giro lunghissimo. Com'è stato il tuo maestro T?
1: In realtà a livello di orienteering è stato molto semplice, ho evitato la strada principale per fare più la panoramica, passare a salutare un'amica dal cimitero di Quinzano. Sono andato in un campo di olivi da una coppia di amici.
0: Prima ero giù dal
1: quartiere, sono andato circa un navigato San Rocco e San Rocchetto per poi scendere nelle vicinanze della Radio on the Hill.
0: Radio on the Hill in the position Radio Stacchio su 1359 in AM, che adesso rilancia alla grande.
1: C'erano 40 gradi e vino bianco
0: un po'
1: era
0: pensiero. Anche con quello,
1: solo
0: cavolo.
1: Con quello.
0: Hai fatto proprio un'impresa.
1: Sono contento di averti trovato, di essere qua con te.
0: Bella te.
1: Io di Ducalic Rock.
0: Sempre la regia con un sound che si prospetta punk rock più che mai adesso con i The Queers dalle loro Jimmy Miller Session. I Don't Wanna Get Involved With You.

0: The Queers, Jimmy Miller Session, I Don't Wanna Get Involved With You. Ma noi non siamo mica DJs, Influmus.
1: Passate!
0: Check it out! Per mettere le ultime, quelle belle, ultimi 10 minuti, Ducalica Rock, puntata 357.
2: Your girl, your boy, siamo mica DJs.
1: E stacchiamo!
0: Non siamo sicuramente DJ, ma abbiamo una gran voglia di proporre sound a manetta per questa puntata di Ducalica Rock e per altre domeniche a seguire, sicuramente con il punk rock che ci fa battere forte il piedino. L'avrete capito, siamo dei fan totali degli Avem, la band appunto che ci fa proprio volare anche per la sua passione del beer watching, grandi grandi amanti appunto delle osservazioni dei pennuti, grandi conoscitori. E poi insomma un nuovo album, self title, fuori per il raduno sabato 18, concerto questo luglio dei ragazzi al Punk Rock Raduno. La carica è a mille anche per una traccia che è contenuta nella compilation Life in the Scuderie, delle Scuderie Ducali Records. È un singolo che già pubblicato appunto dagli Ave nell'attesa del disco digitale che esca appunto il 6 di luglio ufficialmente. Eccoli qui, Avem con la traccia Fire Kingdom.

0: Avem Park Kingdom, traccia contenuta in Life in the Scuderie, la traccia di conclusione di una grande compilation che prende un po' le piume di questo primo anno dell'etichetta delle, appunto, Scuderie Ducali Record.
1: What? Motherfucking dog
2: named Snoop.
1: Motherfucking dog
2: named Snoop.
0: È Sound di Ducali Krauk a mettere le ultime, quelle belle, quelle cariche, le pepitone dopo la super esplosione con gli Avem e la loro mitica traccia, appunto, che abbiamo ascoltato dalla compilation Life in the Scuderie, Fire Kingdom.
3: In 2071, the day I come out. Two days later, I'm running my mouth. Mom's put a bottle to my grill.
0: Ma ci sono tante altre belle pepite nel dischetto degli Avem. Adesso non è che voglio fare proprio il venditore per forza di ori, ma insomma è proprio una pepita questa qua, punk rock, che deve arrivare in tempo per il punk rock raduno e concertone di sabato 18 nella splendida cornice delle Donè. Gli Avem suonano lì, un pomeriggio tardo. Avanti con un'altra band che viene dallo stato canadese dell'Ontario, quindi sempre dal Canada come gli Avem, stiamo parlando dei The McBains, che ascoltiamo molto volentieri con un'altra hit dal loro dischetto Allergic to Love, prodotto dalla Faster Than Love Records. Ci accompagna verso la chiusura di Ducali Krauk. Ascoltiamo un altro singolone, il titolo è Forget You.

0: Ore 15:56 in questa domenica 28 di giugno sulle frequenze di Radio Stacchio, mettere le ultime, quelle belle, quelle cariche, con tanta voglia di sound anche per gli eventi futuri. La prossima settimana il grande festival di onde riflesse della radio indipendenti in zona Borgo Venezia alle Mura. Ti ricordi, maestro T, che ne parlavamo anche della voglia di presenziare?
1: Il grande onde riflesse dal 3 al 5 all'ombra delle mura, venite numerosi.
0: Cavolo.
1: Aspettiamo con la piscina tante belle personaggi e
0: a Verona,
1: argomenti sulla radio.
0: Ecco, sicuramente con anche la presenza di Mezzati e tutta la crew, un'altra presenza di Ducali Rock per Onde Riflesse, per un pensierino anche al Punk Rock Raduno e solca lì a mediano di luglio dal 16 al 19, tante band pazzesche da sentire, da vedere. Poi è venuta fuori una data, cavolo, che un po' stringe il cuore, perché veramente in concomitanza proprio il sabato 18, una data per il compleanno di Polska, che cavolo è il bassista dei Bravo, con concertone dei Twister, dei Bravo e degli Ammonoids. È proprio un concerto, insomma, che sarebbe da non perdere, però purtroppo è proprio in concomitanza con questo sabato del Punk Rock Raduno, sabato 18 di luglio, dove sul palco delle donne ci saranno i grandi Avem e The Queers, per dirne solo alcuni. La data però è bella da parlarne, a Latina, The Polska Birthday, Polska Birthday delle 19, free entry, bellissimo, cavolo, che super evento al grandissimo Sottoscala 9. Sono stato una volta insieme a Magico DJ Senso a Latina, Bravo, Twister, Mike Orange anche, mi dico, in apertura, cavolo, concertone con Demonoid, peccato non esserci, però il punk rock è go on, spero in altri incontri per altre occasioni. Ci ascoltiamo e ci sentiamo la prossima settimana sulle frequenze di Radio Stacchio. La chiusura bella con un saluto anche al maestro T, bella T, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, saluto bella a T, tutti
0: con Jimmy Miller Session, The Queers, Squid Omelette. Alla prossima settimana, punks. Una prossima settimana che dovrebbe addirittura vederci streamare nella domenica 5 di luglio direttamente dal festival Onde Riflesse. Ciao punks!

Radio Eustaquio, la radio que ha descubierto el trono.

le porte, chi predice futuri, chi per fare rumore delega le grida al suo televisore. Prendetelo, grida la gente, non lasciatelo andare via. Chi difetta di acute a un ladro, una spia o un